prima cosa cercherò un gruppo di giganti. Entrerò nel loro cerchio per guardare avanti. Mi farò piccolo per ascoltarli e mi alzerò per aiutarli.